vent. Fugi una parola che l'espresso di son te. Orizzonte, orizzonte, orizzonte.